0: Aldeia FM, a sintonia certa do Acre no seu rádio.
1: Ecco, la musica è finita.

Sono qui davanti a te, mi mancano parole, il sole si nasconde dietro gli occhi tuoi.

c'è una realtà, come io oneste bugie, invento la sincerità. Quando penso quanto penso, che ci penso tanto, è soltanto questo amore, è scoppiando dentro il cuore mio. Quando

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno,

0: cerchi in me.
1: Ma
0: cosa vuoi da me? Allora dimmi cosa cerchi in me.
1: Ma
0: cosa vuoi?